Quando sei Maria Dolores, quando sei che mal de mori, quando sei che mal assovera, quando sei che mal de fuori, quando sei Maria Dolores, quando sei che mal de mori, quando sei che mal assovera, ma...